0: Hela Nashala. Hela Nashala.
1: No di heke megahertz, di vehi FM. Abadwis, emme gatuka.